Jo, jo, jo. Malo, malo. Yo, esa mwa di shufo malile na le fiunga ya fale mabenga eni hankin. Ma vivi inga opese fa Samoa. Yo, le chumalosi fale alili. Sangwa ile manu Samoa kalofa. Ya, na le chua vatu la volta ele le nganga. Mai pulenga o tato li chiro a mese le fiunga le karvina. Ya le malu pene finuti ya molni fu ya no fin tel tu ai o Samoa so si ta fol ke lope o te molia tu le nga faftai ya e la fiero ya anai pi e so fusion fa poi molia no pi on fa fo fo ta to tu no ya so na mana tu fa lia ta lo fai na chupu mai e ta mali i wata otro mai tia sa alu ala tu selini I le tamu whaingo le nei au, ia o lewa ai ai ai nisi, ia le nei fo I vai tau whanei o na pō. Ai o te whataro watu se uisa ia la whaieti Emily O'Lam, my good coast le maite whaftai alo whatu le uisa ia pi. Ia anai, ia o lewa mai ia la whaieti, le ma whainga ngalo kako mafukanga o kako laka pi Sydney. Kasi karonga e mongole afetala. Malo se vua la fayeti. Fataru fatia junior telefoni mata ma ina Gold Coast. A mese se usho ya aki o lato umai o lato ufatasi ma dia show. O le ala fato faa kuro ya oto. Fa malo se vua ya aki. Tuetama ji a mese usho ya pule misa. Ma ina isa le lesi. Fataru fatia taveveu. Fantasi tamaseu. Mese se usho le a ala taua. Alo fatu ala taua. Au fata faleata. Ioe. Kamalo, malo, brother. I'm a social alien one, Naliato, Maulalo, Alo Ina, Maleno, follow Fatalova, Josia, Missy, Sona Lotte, Fatalova, Malaki, Etuale, Matfatua, in Caris Park, I'm a social, Missy, Sona Lotte, Matfatua, Ya Fatina, Fatalova, too. Ya isho tamam tu ya for pe ele mani mafatua ya lu fatele fatalo vatia mulitalo taudine vetu male ainga malo se fu as yo se ya mokoi ma ya lu fatu brother fe kaka ma frek malo mal for my go vai mozo sorry mokoi sorry manu ya ya fu fa vela via via lu vatia lu a je to fini a funti wall Follow you, Lia, my night, Gold Coast, Mali Ainga. Fatal Vatu, ya Isia, U Brennan, Lule, ya Brett Casfield. I'm a show, ya David Fatolu, Ain U Smith, Mali Ainga, my night, Wellington, Fatal Vatu, ya Amanda Whippy, my night, Bibin Gary, Alo Fatu, Ile Pulenga, Ole Indoor Carrento. Singa ya Alex Janjui, ya Missy Tufine, ya Mona Lisa Janjui Kambu. Alo fatia alo, malnufa. Malo Tammy Fretton, ma ingai Aukiloni, sole. Malo sefua Simontafa Monti Tuari Malii. Missy Tetefono, le fono awa Samoi Aukiloni. Alo fatu ya Emilio. Malo le sungaling of tas. Le aloli ya tofilau Tits Tenny. Mala se fua William McFaul, alofa tia lua, kafko shike miliso, alofa tia tu ya tala, ya ma le ainga, inai Breckenridge. A misilo usho ya opele lui, alofa tia tu opele lui ya lawa fionga nai, alofa tia tu ya olua malinofalo, ya misi usho ya vanya le lipa, mano le uli, mano malifatua, I inai otara, taulunga tua ya olofanga, Ya isia uso mai salelesi le fengo ngaftasi ya fui mono savea nasarini eli